cavallo, yeye, che già faccio che del me papà. Fese giovan me, sati adrede, liggen già, arecchie del sepuccio del me cor, che mire papà, del me cor.